ci subu ci jo kairo karwose hore jine de kama ci kora nda violoncelle umo wi jinde